0: sicari poi torni quell'onimo.
1: Quando vai?
0: Me vai pa che me crai.
1: Sì che vi che lo pronunci, ehi.
0: Se vi che sapi inglese, se vi che lo domini.
2: Io ti dico, for vai.